0: Sono le 3:02.
1: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet. 500acastello.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: E già so che sei filosofo.
1: È il filosofo
0: e che regalo voto. Bags che rompo.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, contrada Torretta, contrada Cipollaro, contrada Piano Aventino e contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
4: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away,

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17esimo raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo la premier esclamando: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica della premier Meloni in un video sui social.
6: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
5: È telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Salvini dichiara: attacco a tutti noi. Per Schlein sono parole inaccettabili. E poi dichiara: la destra capisca quanto sia sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Per Conte la premier impari, basta inseguire Trump. Sorpresi e solidali anche Macron e Sanchez. Nella serata di ieri il tycoon però rincara la dose e dichiara: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sul programma nucleare di Teheran. L'inviato del presidente americano Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica dopo la firma di un memorandum d'intesa che ha posto fine alla guerra. Secondo i media americani, che fanno riferimento a informazioni fornite da un funzionario, nei colloqui sarà coinvolto anche Kushner. Il genero del presidente si trova già in Svizzera, non è chiaro quando dovrebbero partire i colloqui. colloqui. Una collisione tra due treni si è verificata a Bedford, a circa 90 km a nord di Londra. L'incidente ha provocato la morte di un macchinista e alcuni feriti gravi. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Baia Ibe. La cittadina italiana sarebbe stata colpita da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. La donna ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Mondiali 2026, nel gruppo D l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il team americano sconfigge 2-0 l'Australia. Per il gruppo C, nella notte italiana, è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 1-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Luce Verde Italia.
9: Buongiorno, in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso file in ambo le carreggiate tra Lago di Como e Chiasso. Sulla tangenziale est di Milano code per 2 km per un incidente tra Cologno Monzese e la tangenziale nord di Milano verso l'Autosole. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si sta in coda per 1 km tra il Bissole e la 6 verso Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova file di 1 km tra Bolzano e Tebusalla verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Bologna. Sulla Firenze-Pisa incolonnamenti di 4 km per incidente tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, dove troviamo 1 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, altre code tra Cerre e Caserta, sempre in direzione della capitale. Sulla A2 del Mediterraneo incolonnamenti tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Napoli-Villa Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
8: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
9: Buongiorno, in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso file in ambo le carreggiate tra Lago di Como e Chiasso. Sulla tangenziale est di Milano code per 2 km per un incidente tra Cologno Monzese e la tangenziale nord di Milano verso l'Autosole. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si sta in coda per 1 km tra il Bissole e la 6 verso Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova file di 1 km tra Bolzano e Tebusalla verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Bologna. Sulla Firenze-Pisa incolonnamenti di 4 km per incidente tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, dove troviamo 1 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, altre code tra Cerre e Caserta, sempre in direzione della capitale. Sulla A2 del Mediterraneo incolonnamenti tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Napoli-Villa Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno e ben ritrovati ancora una volta insieme anche in questo sabato. Siamo arrivati a sabato 20 giugno 2026 e inizia qui il Morning Show, come sempre con tante cose interessanti e utili anche nel corso di questa nostra prima parte. Abbiamo il dovere di salutare tutti coloro che ci stanno seguendo da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tigullio Web, da Regional Radio MRC, Media Radio Castellane, Power 927 Milano. Abbiamo come consuetudine anche l'obbligo di ricordare che oltre a essere sabato 20 giugno è il 171esimo giorno dell'anno e siamo nella 25esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio Papa. Il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.48, fa caldo, ve lo dico subito, fa caldo. La luna è crescente ed è illuminata al 21.7%. Oggi è la giornata mondiale dei profughi. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese che, come sempre, ci lascia sempre un po' basiti. Allora, quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. Capito? Ecco, vabbè, questo è il proverbio di oggi. Mettetevela via. Andiamo?
3: Tipo sei.
2: Vabbè, dai, ragazzi.
3: Iniziamo
2: con Barry White. Che bello iniziare con Barry White. Dai, colazione con Barry. Così. Buon caffè, buona brioche, buon inizio di giornata. Vi faccio riascoltare questo mitico brano, Can't Get Out of Your Love, Baby, Barry White al Morning Show.

Niente, la musica giusta proprio per la colazione questa, secondo me. Bella, tranquilla, rilassata. Grande voce, Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Baby. E ci ha portato al momento giusto, perché i minuti, i secondi scorrono anche in questo sabato. Avrete sicuramente qualcosa.

0: Sono le 7:15.
1: E andiamo allora subito con la storia di questo 20 giugno, torniamo al 20 giugno del 1836, con l'autorizzazione pontificia di Gregorio XVI viene istituita la Cassa di Risparmio di Roma. Nel 1837, in seguito alla morte di Re Guglielmo IV, avvenuta nelle prime ore del mattino, sale al trono del Regno Unito la nipote Vittoria di 18 anni, figlia del fratello minore Edoardo, duca di Kent. 1840, Samuel Morse ottiene il brevetto statunitense per l'invenzione del telegrafo elettromagnetico. 1866, il Regno d'Italia si allea alla Prussia e dichiara guerra all'Austria, prende il via la terza guerra di indipendenza italiana. 1909, con la legge numero 364, l'Italia in questo giorno scende in campo per salvaguardare il proprio patrimonio di antichità e belle arti, sancendo l'inalienabilità dei beni di questa natura appartenenti allo Stato e includendo nei beni da tutelare tutte le cose mobili e immobili di interesse storico, archeologico e artistico. 1935, istituito il Parco di Portofino, un'area di 1061 ettari che include i comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure nella provincia di Genova. 1946, inaugurazione a Parigi per il Lido, un locale di cabaret per spettacoli di riviste burlesque, con un arredamento ispirato a quello dei locali del Lido di Venezia, da cui il nome. 1963, Unione Sovietica e Stati Uniti sottoscrivono un accordo per l'istituzione di una linea di comunicazione privilegiata e diretta tra le due superpotenze. 1963, il quartetto musicale di Liverpool fonda la Beatles Ltd, una società a responsabilità limitata, a capo della quale si pone il manager Brian Epstein. 1967, il pugile Muhammad Ali viene riconosciuto colpevole di aver violato le leggi che obbligano alla leva militare. 1969, il chitarrista Jimi Hendrix riceve il più alto assegno mai pagato ad oggi per una singola apparizione in un concerto, l'evento è il Jazz Festival di Newport, per il quale gli organizzatori hanno versato a Hendrix $125,000. Sempre siamo negli anni 70, 1973, in questo giorno a Buenos Aires, dalla Folta Folla, che attende il rientro del presidente argentino Perón, nei pressi dell'aeroporto Ezeiza, un gruppo di giovani inizia a sparare, causando 13 morti e oltre 350 feriti. L'aereo presidenziale viene fatto atterrare nella base militare di Morón per ragioni di sicurezza. 1975, l'ala sinistra della Democrazia Cristiana annuncia la volontà di uscire dal governo se il partito non attuerà un profondo mutamento della propria linea politica. Torniamo alla musica, poi la seconda parte della storia, Abbiamo in Liga la ragazza dei tuoi sogni. Che bello, buona musica italiana questa mattina al Morning Show.

Il Liga insieme a noi, ma ora è il momento di proseguire con la storia di questo 20 giugno, e torniamo al 20 giugno del 1976. Italiani alle urne per le elezioni anticipate con una novità: possono votare anche i detenuti in attesa di giudizio. Nel Friuli terremotato si vota in baracche prefabbricate. Nel 1978, durante un'intervista, il politico democristiano Giulio Andreotti eccepisce al luogo comune che il potere logori, affermando che il potere logora chi non ce l'ha. Una citazione di un diplomatico settecentesco francese, Charles Maurice de Talleyrand. 1979, Nilde Iotti diventa la prima donna italiana designata a ricoprire la carica di presidente della Camera dei Deputati. Amintore Fanfani è eletto presidente del Senato. 1981, arriva nei negozi Buona Fortuna, il quindicesimo album in studio dei Pooh. Tra le 10 nuove canzoni che vi sono contenute figurano Chi fermerà la musica, già pubblicata come singolo, e Gente della sera e Dove sto domani. 1984, in questo giorno, meno di un anno dall'istituzione di fondi di investimento, nasce il primo strumento finanziario italiano di questo genere. È un obbligazionario della Riunione Adriatica di Sicurtà che prende il nome di Gestiras. Investirà il premio raccolto in titoli emessi e garantiti dallo Stato, obbligazioni ordinarie e warrant, titoli di deposito. 1991, la città di Berlino diventa sede unica del governo federale tedesco e del suo Parlamento dopo l'abbattimento del muro e la riunificazione. I voti a favore di Berlino capitale sono stati 338, i contrari 320, revocando a Bonn il ruolo di capitale provvisoria della Germania. 1998, a Castel Giuliano, nei pressi di Bracciano, la showgirl Paola Barale sposa il ballerino Gianni Sperti. 1999, singolare vittoria di Valentino Rossi in 250 al Gran Premio di motociclismo in Catalogna, gareggiato con un'ape all'interno del casco. Nel 2001, dopo aver assunto il potere in veste di capo esecutivo del paese nell'ottobre 1999, in seguito ad un colpo di Stato, Pervez Musharraf viene confermato dalle elezioni alla presidenza del Pakistan. Nel 2002, la proposta di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, presentata dal governo alle parti sociali, prevede che nei licenziamenti senza giusta causa l'obbligo di reintegro venga sostituito da un indennizzo economico. Nel 2016, diffusi dati del ballottaggio a Roma, prevalendo sull'avversario Roberto Giachetti, la 37enne Virginia Raggi diventa sindaco della capitale d'Italia. 2020, nel viaggio in Siberia, la temperatura nel villaggio di Verchoyansk in Siberia, la temperatura registrata di 38 gradi centigradi e di circa 17 gradi in più rispetto alla norma. Nel 2020 l'Associazione Nazionale Magistrati, per la prima volta nella sua storia, espelle un suo ex presidente Luca Palamaro, accusato di violazioni del codice etico e sotto inchiesta a Perugia per corruzione. Nel 2023 apre al pubblico a Roma il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. venne assassinato Giulio Cesare. Questo è tutto per la storia di questo 20 di giugno, ma noi continuiamo ancora, abbiamo tante cose da ascoltare, come ad esempio Iris di Biagio Antonacci.

0: È arrivato anche il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, coloro che sono nati in questo 20 di giugno. Auguri, auguri, auguri. Buon compleanno e grazie per aver scelto noi per iniziare bene la giornata e il weekend. Ma oggi sono nati anche Salvatore Rosa, pittore e incisore. La data è un po' incerta, mi dicono. Lillian Hellman, commediografa e scrittrice. Errol Flynn, attore e regista. Jean-Marie Le Pen, politico, fondatore del partito francese Front National. Martin Landau, grande attore, premio Oscar 1995 per, cioè, Missione Impossibile, ma anche soprattutto Spazio 1999. Olympia Dukakis, attrice, Oscar per Stregata dalla Luna nel 1988. Denny Aiello, attore. Stephen Frears, regista. Lionel Richie, cantante, auguri. John Goodman, attore, lo ricordiamo perché aveva fatto i Flintstones. Michael Anthony, bassista di Van Allen. John Taylor, bassista dei Duran Duran. Gianni Fantoni, attore. Luigi De Magistris, magistrato politico, sindaco di Napoli. Nicole Kidman, attrice. La Pina, conduttrice radiofonica e rapper. Nicola Ballo Balestri, bassista dei Luna Pop e Cesare Cremonini. Tutti i bassisti oggi. Benjamin Mascolo, cantante del duo Benji e Fede e solista. Bene, auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua.
1: Morning Show
2: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ed eccoci puntuali all'oroscopo anche per questo sabato, segno per segno, sabato 20 giugno. In questo inizio di fine settimana la Luna continua il suo transito nel segno della Vergine, regalandoci una mattinata ideale per organizzare al meglio i dettagli pratici di questo weekend. Tuttavia, nel corso della giornata, l'ottimo aspetto con Venere in Toro addolcisce l'atmosfera, trasformando il rigore in voglia di relax, buona cucina e affetti sinceri. Iniziamo con l'Ariete. La Luna in Vergine consiglia di dedicare la prima parte di questo sabato con le piccole commissioni domestiche o pendenze personali che avete rimandato durante la settimana. Una volta sistemata la logistica, il pomeriggio si aprirà la leggerezza. Staccate la spina e concedetevi un aperitivo all'aperto. Toro, cielo splendido e romanticissimo per voi. La Luna in Vergine dialoga divinamente con Venere nel vostro segno, regalandovi un sabato da protagonista assoluto. Siete magnetici, rilassati e pronti a godervi il meglio della vita. Ottimo momento per un pranzo fuori porta o per dedicare tempo ai sentimenti. Gemelli, il sole sta per salutare il vostro segno e la Luna in quadratura vi chiede di rallentare i ritmi frenetici degli ultimi giorni. Questo sabato chiama intimità, casa e relax. Evitate le discussioni inutili su questioni di principio e usate le prossime ore per rigenerare le vostre energie mentali nel vostro nido. Cancro, un sabato fluido, dinamico, ricco di piacevoli scambi interpersonali. La Luna favorisce i brevi spostamenti, le chiacchiere spontanee, i contatti con gli amici più cari. Se avete in mente di fare una gita o di visitare un posto nuovo, le stelle vi offrono la spinta ideale. Leone, la Luna si concentra sul vostro settore della concretezza materiale e del benessere sensoriale. È il giorno ideale per concedervi un piccolo vizio, fare acquisti per l'estate o semplicemente godervi il meritato comfort dopo una settimana intensa. I piaceri della tavola avranno un sapore speciale. Chiudiamo questa prima parte con la Vergine, con la Luna che splende ancora nel vostro cielo in ottimo aspetto a Venere. La naturale eleganza e il fascino discreto sono ai massimi livelli. Siete la bussola dello zodiaco in questo sabato. Le vostre idee per il weekend saranno apprezzate da tutti. Spazio alla cura personale e alla bellezza. Io direi che possiamo anche tranquillamente proseguire una brevissima pausa per la seconda parte del nostro oroscopo di oggi.

L'Equipe 84, io in mente te, ogni tanto facciamo qualche salto temporale musicalmente parlando. Andiamo con la seconda parte del nostro oroscopo di questo sabato 20 giugno. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, le stelle vi invitano a un sabato di assoluto relax e disintossicazione dal caos quotidiano. Il passaggio lunare vi suggerisce di ricaricare le batterie lontano dai riflettori. Ottimo momento per la lettura, la buona musica, una passeggiata in natura. Da domani la luna sarà nel vostro segno. Scorpione, splendido quadro astrale per la vita sociale, le amicizie, i progetti di gruppo. Vi sentite circondati da affetto e stima e la vostra compagnia oggi è richiestissima. Se c'è una serata in programma con i vostri amici di sempre, non esitate, il divertimento e la complicità sono assicurati. Andiamo con il Sagittario. La luna nel punto più alto del vostro cielo potrebbe portare una piccola scocciatura dell'ultimo minuto legata ad impegni pubblici o responsabilità familiari. Non perdete il vostro proverbiale ottimismo, affrontate la questione con pragmatismo e già nel tardo pomeriggio l'atmosfera tornerà leggera. Capricorno, un sabato radioso e rigenerante grazie alla bellissima complicità della luna in un segno di terra vostro amico. Avvertite una forte spinta ad allargare i vostri orizzonti mentali o geografici, ideale per pianificare un viaggio, fare un'escursione, approfondire una vostra grande passione culturale. Acquario, e transiti odierni favoriscono l'introspezione e la risoluzione di vecchie questioni in sospeso, anche di natura economica o burocratica. Il vostro intuito psicologico è affilatissimo, riuscite a leggere benissimo tra le righe delle situazioni. Una serata ideale per confidenziali profonde. Chiudiamo con i pesci. La luna si trova in opposizione nel cielo della Vergine, chiedendovi un briciolo di pazienza in più nei rapporti stretti e di coppia. Evitate di focalizzarvi sui piccoli difetti o sulle punzecchiature. Guarda al quadro generale, puntate sulla dolcezza. Venere vi sostiene e riporta l'armonia. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro oroscopo, i nostri segni zodiacali per questo sabato 20 giugno. Si continua.

Sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

puntuali, eccoci al nostro appuntamento con i titoli principali dei quotidiani in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Trump attacca, dura risposta di Meloni, leader statunitense mi ha supplicato per una foto, la Premier inventa, l'Italia non implora la solidarietà di Mattarella. È una vendetta per i no di Roma e i suoi diktat, intervista con la Russa. E Donald disse: sono meglio di Napoleone, io il più forte di sempre. La Repubblica, Trump attacca Meloni, anche in questo caso, ma ci sono anche altre notizie importanti, morti in Libano, ma c'è un nuovo cessate il fuoco. La Stampa di Torino, Trump Meloni, scontro totale, tycoon mi fa pena, non la voglio più come fan, lei è allibita, salta il business. Forum Stati Uniti e Italia. Capolinea Starmer, l'Arbor in rivolta, Londra prepara l'era Burnham, la Gran Bretagna grandi cambiamenti. Il Fatto Quotidiano, Corte dei Conti non si indaga sui politici senza l'ok del PG, la guerra delle ginocchiere, Trump umilia Meloni, implorava una foto ma ha fatto pena, Premier isolata. Risponde per le rime e riceve la solidarietà di Colle e PD, ma teme ritorsioni su dazi e spese militari. Il resto del Carlino, attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato, mai fatto. Il futuro della holding Delfin, operazioni in stallo del vecchio, il board spieghi l'alternativa. Andiamo allora con il Messaggero, Trump insulto all'Italia. La Premier, io e il paese non imploriamo mai. Il personaggio Donald Trump e la politica dell'offesa, un articolo di commento di Mario Aiello. L'editoriale, l'Italia non si fa offendere, giochi pericolosi da oltre Atlantico. La verità stavolta si è rotta, la Meloni reagisce al volgare attacco di Trump con una durezza mai sfoderata dagli altri leader presi di mira, si è inventato tutto, è accondiscendente solo coi nemici, ma la sinistra tifa per il tycoon. Migrante strangola bimbo, in Unione Europea litigano sui rimpatri, stadio regalato ad Olli, interrogazione sulla Salis, il caso sollevato dalla Verità arriva in consiglio a Genova. Sconto da 180.000 per il cantante, lui si fa la foto con il sindaco. L'ira di 270 medici, noi curiamo, non uccidiamo, lettera aperta dalla consulta invasione di campo, no al suicidio assistito. Fauci ha finanziato l'azzardo del laboratorio di Wuhan e poi ha manipolato le prove. Il Giornale, l'Italia non implora, Donald shock, la Premier invenzioni. Non finisce qui ovviamente, Hannun pericoloso resta in cella, i soldi alle famiglie dei terroristi, ecco il mio indro, il papa magro del giornalismo, feltrissimo, articolo di commento, il tempo ci siamo giocati anche Trump, intanto l'Iran continua a prendere in giro la Casa Bianca, rischio di fuga, Hannun and company restano in cella. Andiamo con Libero, Trump è un, scusate, ma il titolo è questo, Trump è un coglione, non era vero amore. Mi dispiace, ho dovuto leggerlo come titolo ovviamente perché questo è scritto su Libero. La sinistra legge Donald, leader del campo largo, governo italiano ridicolo, dicono, bravi. Andiamo con il Giornale Economico, con il Sole 24 Ore. Il BTP Italia si arriva a 8,8 miliardi, Piazza Affari sfonda quota 53 mila, Libano prove di tregua.

UNICEF a Gaza, un morto al giorno dal cessate il fuoco. Salta il riassetto Delfin del vecchio Control CDA, ora deve chiarire. Google lancia un nuovo business sui chip per l'intelligenza artificiale, accedere alla sfida Nvidia. Giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, fidatevi del Milan. Amorim chiama Rabiot e Maignan. Pensate, Ronaldinho a 46 anni firma con il Ravenna in Serie C. Milano allo scudetto nel nome di Giorgio. Ed ancora il sogno americano. Gli Stati Uniti del calcio battono l'Australia, il Marocco piega la Scozia. Kanji e l'Inter con Kivu si vince ancora. Andiamo con il Corriere dello Sport, la mossa, l'Argentina non vuole fare la riserva nel Real, Inter da Paz, tesoretto per Nico, da Frattesi a Giuff. Addio Dolce Zar, il calcio italiano piange Igor Proti, aveva 58 anni, eleganza e forza, esempio per tutti, testamento da brividi, questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale. Risveglio Davide, 3 gol, ora la Juve fa i conti. Della emissione da De Bruyne e Lukaku. Roma Greenwood palla ad Amico, i tifosi chiedono più giovani, stadi e calcio in chiaro. Incredibile Ronaldinho in campo con il Ravenna. Il Nino meraviglia, scippato al Real, le sorprese del mercato. Andiamo a chiudere con Tutto Sport. Igor, un mondo d'amore, la morte di Protti, bomber amato da tutti, commuove il mondo del calcio. Il suo messaggio d'addio, malato di tumore, aveva 58 anni, è stato capocannoniere della Serie A, l'unico nella storia con una squadra retrocessa a Bari. B e C, l'ultimo saluto allo stadio di Livorno. Juve affari mondiali, il risveglio di David fa felice anche Carnevali per il mercato. Ora occhi su Pepi del PSV e Marmoush del City. La tripletta del canadese al Qatar fa tirare un sospiro di sollievo in ottica cessione. Obrador e il Toro non è finita, l'Inter tenta un colpo da Paz. Conè che shock, abbiamo sentito l'osso spezzarsi, il centrocampista del Sassuolo si frattura tibia e perone, i compagni del Canada sconvolti. L'ex fuoriclasse di Milan e Barça, tesserato dal club romagnolo per una partita, sarà azionista Sony e marketing. Ronaldinho firma con il Ravenna in Serie C. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano. Ci ritroveremo lunedì mattina alle 7:09, vi attendiamo. Il Morning Show continua fino alle ore 8, arriva Thelma Houston.

0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: sulla vecchia. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai. Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo all'NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
1: Le parole di Trump hanno subito provocato polemiche e reazioni. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista nei prossimi giorni. La stessa decisione è stata presa dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato Meloni per esprimerle solidarietà. Salvini dichiara: è un attacco a tutti noi. Per la segretaria Dem Schlein sono parole inaccettabili, ma la destra, aggiunge, capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, dice: la premier impari, basta inseguire Trump.
2: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri ma sono stati rinviati. Secondo Teheran la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi volerà in Svizzera.
1: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
2: La polizia di Stato di Bologna ha identificato e denunciato il presunto autore dell'aggressione ad un autista TPER avvenuta a bordo di un autobus lo scorso 13 giugno. L'uomo, un italiano settantenne, è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso a un orecchio il dipendente dell'azienda di trasporto locale, causandogli una lesione permanente. Dalle immagini di un video diffuso dalla polizia si vede che il conducente dell'autobus abbandona il posto di guida e raggiunge l'anziano nella parte posteriore del mezzo. Successivamente la colluttazione, che degenera poi con l'aggressione a morsi da parte del passeggero.
1: Calcio: a 46 anni Ronaldinho torna a giocare. Il campione brasiliano ha trovato un accordo con il Ravenna, club che milita in Serie C. L'annuncio ufficiale e tutti i dettagli verranno svelati in un evento fissato per il 23 giugno a Miami. Le dichiarazioni dello stesso calciatore e del patron Ignazio Cipriani fanno pensare a un evento in grande stile.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno. In Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso file in ambo le carreggiate tra Lago di Como e Chiasso. Sulla tangenziale est di Milano code per 2 km per un incidente tra Cologno Monzese e la tangenziale nord di Milano verso l'Autosole. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si sta in coda per 1 km tra il Bissole e la 6 verso Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova file di 1 km tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Bologna. Sulla Firenze-Pisa incolonnamenti di 4 km per incidente tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, dove troviamo 1 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, altre code tra Cerre e Caserta sempre in direzione della capitale. Sulla A2 del Mediterraneo incolonnamenti tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Napoli-Villa Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ANCI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la
6: chiudi
5: massima
6: gli occhi,
5: serenità.
6: Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita A14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

E ricominciamo la nostra settimana con On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto in questa caldissima estate. Siamo nel pieno del mese di giugno, tra un pochino andremo verso il mese di luglio, quindi il caldo finalmente è arrivato. Non so, dalle mie parti è abbastanza secco, vi dico la verità, non c'è quell'umidità fastidiosa che solitamente dà così, crea disagio durante l'estate, anche se il meteo ha detto che nei prossimi giorni veramente comincerà a fare il caldo, quello cattivo. Staremo a vedere. Noi nel frattempo ci immergiamo come di consuetudine con i nostri due appuntamenti settimanali del miglior mercato indipendente italiano.

Ritrovarci ancora di Alessio Piazzolla, cantautore e produttore partenopeo, ritorna in radio con Ritrovarci ancora, brano prodotto dalla sua etichetta Proxima Centauri Record.

Luciano D'Abruzzo con il nuovo singolo che andremo a breve ad ascoltare, Porto Venere al mare, è il nuovo singolo del cantautore laziale milanese d'adozione che trasforma una gita verso il mare in un'immagine estiva contemporanea.

ed è in rotazione dal 1° di giugno del 2026 in tutti i principali store e piattaforme digitali il nuovo singolo del cantautore Angel Miseno con il nome molto particolare, si chiama Rivolta. È molto più di un brano, è un atto d'accusa poetico e diretto contro l'antropocentrismo e lo sfruttamento sistematico del pianeta. La canzone nasce dall'urgenza di raccontare una natura che non subisce più ma reagisce, trasformando la musica in un vero e proprio manifesto ecologista.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Beatrice Bigoni, Mai, una canzone che celebra l'amore, frizzante, allegro, invita a ballare. Amare è un viaggio che comporta di attraversare incertezze e bei momenti. È raro trovare la persona giusta per noi, ma una volta trovata, è bene non farsela scappare mai.

Mille città, il nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Nel suo percorso ha partecipato ad eventi e contest importanti come Area Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, pubblicando negli anni diversi singoli in italiano e in inglese.

soli 21 anni già da lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Tu, nuovo singolo dei Malign Waver, estratto dall'EP Lungomare Italiano. Il brano racconta una relazione che sembra finita, ma che continua a raffiorare attraverso ricordi, emozioni, contatti che riportano continuamente al passato. Al centro della canzone c'è il conflitto tra il desiderio di andare avanti e la difficoltà di dimenticare davvero qualcuno che ha lasciato un segno profondo.

Datemi qualcosa per dormire di Matteo Bartolotti, brano che descrive una serata all'insegna degli eccessi, tratta da un racconto di un amico al quale durante una festa gli è stata somministrata a sua insaputa qualche sostanza, probabilmente nascosta nel drink. Il poveretto si è ritrovato completamente fuori di testa e sveglio per giorni. Il brano quindi racconta con una serie di immagini il delirio causato dalle visioni distorte.

Non ci sarà misericordia di Nicola Boni racconta il momento in cui una persona smette di sopravvivere dentro una relazione tossica e decide di chiudere definitivamente ogni legame emotivo. Ispirato anche alle atmosfere del romanzo Misery di Stephen King, il brano trasforma dolore, manipolazione e dipendenza affettiva in un manifesto dark hard rock intenso e cinematografico dove la rabbia non esplode, si raffredda.

0: troppe illusioni.
1: La musica emergente è una delle forme più pure di coraggio artistico. È il suono di chi non ha ancora nulla da perdere e tutto da dire, dove l'urgenza di esprimersi conta immensamente più dei grandi budget di produzione.

0: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Fa male è il singolo di debutto di Rosiel, fuori ovunque dal 10 di giugno. Racconta quel momento dedicato in cui si trova la forza di chiudere definitivamente una relazione che ha lasciato ferite profonde.

Stefano Matteo con Bocca, il brano già disponibile sulle piattaforme digitali, segna il nuovo capitolo discografico del cantautore classe 2003. Un brano intenso, viscerale, che esplora dinamiche emotive complesse muovendosi sul sottile filo che separa l'attrazione dal conflitto interiore. Con un testo diretto, ricco di immagini evocative, il giovane cantautore mette a nudo la vulnerabilità ed il desiderio, dando vita ad una narrazione autentica, specchio della sensibilità contemporanea.

si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ringrazio molto di essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento al secondo incontro radiofonico con il mercato indipendente, ricordandovi che se volete riascoltare le nostre puntate lo potrete fare su TuneIn, Amazon Music e Audible.

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

Ad ogni goccia di sangue la tua anima si espande, la vista diventa più grande, un misto di acqua e di sangue scende sul tuo corpo, non aver forza è come essere morto, tutto questo dolore che ti nuoce, ti si spezza la voce, è atroce lo svenimento, la tosse, come se nulla fosse, le braccia rosse da un taglio, pensando che esistere sia stato il tuo sbaglio. Ora, basta, diamoci un taglio.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
2: Media Radio Castellana.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

0: alzare il volume. Purple Disco Machine and Kungs con Substitution. Diciamo che è un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di stagione, ovviamente in soli 4 minuti. Però vi voglio ricordare che dalla prossima settimana e per tutta l'estate, quindi continuativamente, ci sarà il meglio di questa stagione gloriosa 2025-2026 fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi, per riepilogare, durante l'estate il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza 4x4.
1: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos alla Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie, grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà e tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica che avevo 8, 9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa e dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
0: Sì.
1: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
0: Ma pensa che
1: poi
0: bella
1: piano andando
0: cosa.
1: Avanti.
0: Che bella questa
1: piano
0: cosa.
1: Piano piano andando dicendo. Avanti, ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose, e poi piano piano, con il cambiare della mia persona, anche la mia musica ha cambiato forma, rispecchiando alla fine quello che sono, e oggi sono qua.
0: E tutti i valori che hai sicuramente incamerato, no, in questo tempo, li hai veramente messi nero su bianco sulla canzone che ascolteremo tra pochissimo. Tra l'altro, mi permetto di dire ai nostri amici all'ascolto, fate molta attenzione al testo, perché si parla di un brano che è nato per coinvolgere l'ascoltatore in una riflessione positiva, nonostante tutto il caos che c'è intorno, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele. Ecco, e come è nato questo brano meraviglioso?
1: Allora, come ti dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate,
0: sì,
1: che loro cercavano. E io non ho mai amato fare il singolo per l'estate, in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. E allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare la narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero, non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce, secondo me, davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore. E questo legame è la cosa che ogni giorno, a me personalmente, ma penso anche alle altre persone, se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos, e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
0: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione, esatto, con l'elemento fondamentale che è la vita, e questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
1: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto, mi chiamo Random, semplicemente, e niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
0: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono, microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
1: Ragazzi, ora in questo momento fate molta attenzione perché state per ascoltare il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.

Eagle, Email, Angel e Alternate con Moving to the Sun, e il Sun, cioè il sole, è qui sopra di noi. Però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend. C'è il DJ Beda, adesso.

0: DJ Beda con Love in Time e adesso Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend. Stare

0: darti mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti e sempre musica.

0: Benvenuto Weekend!
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
0: Benvenuto weekend!
2: Lui è sempre con noi e anche in questo gran finale di stagione non può mancare assolutamente il DJ Mix Mauro Guazzotti da Milano per la sua sequenza mixata.
3: Benvenuto weekend, tutta la musica per

0: Benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti speciali in quest'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Come dicevo prima, stagione gloriosa, grazie a una struttura immensa. Perciò mi sembra giusto cominciare innanzitutto da chi ha collaborato attivamente, ossia i nostri tre DJ, DJ Vittorio Veneziano, DJ Beda e DJ Mix Mauro Guazzotti. Li ho citati non in ordine di importanza, sono tutti importanti, allo stesso livello, un livello altissimo. Li ho citati in ordine di trasmissione. Un ringraziamento che va a tutti quanti voi, amici all'ascolto, che siete stati numerosissimi settimana dopo settimana, sempre, sempre di più. Perciò grazie a voi, perché fate parte di questa famiglia che è davvero grande. Grazie a tutta la struttura radiofonica che ha creduto in questo progetto Benvenuto Weekend e che continuerà a crederci anche durante la stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, vi auguro buona estate, ma attenzione, ci tengo a precisare una cosa molto importante. Se questo che sto dicendo lo ascoltate nel mese di giugno, benissimo, state ascoltando la diretta. Se invece lo ascoltate a fine settembre, tranquilli, vi auguro buona estate, ma non sono impazzito, state semplicemente ascoltando il meglio di. Tutto chiaro? Perfetto, a questo punto chiudo con quella che è la nostra ormai ufficiale sigla di chiusura stagione, che tutti gli anni puntualmente nell'ultima puntata mandiamo in onda, ossia il mio grazie mille in musica a tutti, ma proprio tutti quelli che ho citato prima, e tra questi ovviamente ci siete voi. Il mio grazie mille in musica è quello di Max Pezzali. Vi invito naturalmente a trascorrere l'estate con la vostra radio, perché sarà freschissima. Ciao amici!

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Sono le 13:07.
6: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
7: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la maiella la passione va a passo di 500. È il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code per l'incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. In Liguria code per un mezzo fermo in panne sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova. Rallentamenti per traffico intenso sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Ancora sulla Milano-Bologna 4 km di coda a causa di un incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Code per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna sulla carreggiata sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: alle 14.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media Production.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 9.15 e 4 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un nuovo duro attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano accusa la premier italiana di voler riallacciare i rapporti con Washington solo dopo la presunta sconfitta militare dell'Iran da parte degli Stati Uniti. Trump torna inoltre sulle polemiche degli ultimi giorni, sostenendo che Meloni avrebbe chiesto più volte una foto al G7 e criticandola per aver negato l'utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con Teheran. Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles sono arrivati attestati di vicinanza da Emmanuel Macron a Pedro Sanchez, mentre il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio.
2: Alla logica della guerra va opposta la forza della pace, l'appello proprio di Sergio Mattarella nella giornata mondiale del rifugiato. Il presidente della Repubblica esprime vicinanza a milioni di persone costrette a lasciare le proprie terre e richiama gli stati a collaborare per affrontare le cause delle migrazioni forzate, nel rispetto dei diritti umani, dell'accoglienza responsabile e della solidarietà tra i popoli.
3: Andiamo all'estero. In Ucraina almeno una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo che ha colpito una zona residenziale di Kharkiv nell'est del paese, colpita anche la regione di Kherson, mentre sul fronte opposto Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini in diverse regioni della federazione. Intanto restano in stallo i negoziati promossi dagli Stati Uniti per arrivare a un cessate il fuoco. In Medio Oriente invece nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone, provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
2: Maxi sequestro di droga alle porte di Milano. Opera, i carabinieri hanno arrestato una donna italiana di 74 anni trovata in possesso di 10 kg di cocaina nascosti in una borsa della spesa sul sedile posteriore dell'auto. L'anziana è stata trasferita nel carcere di San Vittore con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Intanto questa mattina sull'autostrada 1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre.
3: Cambiamo argomento, l'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Secondo un'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG, il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive davanti a Spagna e Grecia. A conquistare i visitatori sono soprattutto le grandi città d'arte, i musei, i siti archeologici e le esperienze enogastronomiche. Intanto però il grande caldo torna a farsi sentire, scatta il bollino rosso in 8 città italiane, con particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
2: Sport, sorpresa nelle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno. Il giapponese Ayogura conquista la pole position con l'Aprilia Trackhouse davanti alle Ducati di Fabio Di Gianantonio e Francesco Bagnaia. Ora alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Ai mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il Paraguay ed è eliminata. Brasile, Marocco e Stati Uniti avanzano ai 16esimi. Oggi in programma Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia. Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la maiella la passione va a passo di 500. È il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: Verde Italia.
1: Bentrovati, code per incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. In Liguria code per un mezzo fermo in panne sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei Trafori in direzione Genova. Rallentamenti per traffico intenso sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Ancora sulla Milano-Bologna 4 km di coda a causa di un incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Code per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna sulla carreggiata sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Oh, hi honey. I'm gonna have dinner ready early tonight.
3: I got a sound check, so I'll just eat after the show, mother.
4: Your limousine is here.
2: It's not going to be good cold, honey.
3: Don't you think it's about time I moved out of here and got my own place? I found a real cute apartment in Westwood. It's really nice.
4: Westwood?
3: I put a deposit on it already. You can see it tomorrow.
4: No. You're not getting any apartment in Westwood or any place else by yourself.
3: Well, wait a minute. Can't we even talk about this?
4: There's nothing to talk about.
3: I don't need a limo.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 16 e 10 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Ascolti a Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate.

0: Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
3: Sono le 17 e un minuto.
2: Dalla redazione di MRC, notizie sulla viabilità.
4: Bentrovati. Traffico molto sostenuto lungo la rete autostradale dell'Emilia-Romagna. Iniziamo dalla 1 Milano-Bologna. Per il traffico intenso ci sono code tra Modena Sud e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano. Proseguendo in questa direzione, code a tratti per traffico intenso tra Fidenza e il bivio per la diramazione per Fiorenzuola. Pesanti disagi in carreggiata opposta, quindi verso Bologna. Ci sono code con una percorrenza di 1 ora e 40 minuti tra Casal Posterlengo e Fidenza. Traffico in coda sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Valle del Rubicone per traffico intenso verso Ancona. Code a tratti in carreggiata apposta, ovvero sia verso Bologna, per traffico intenso tra Forlì e il bivio per la Milano-Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la maiella la passione va a passo di 500. È il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: collegati a Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 18 e un minuto.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

E un benvenuto carissimi amici all'appuntamento con il notiziario culturale radiofonico per il fine settimana del 19 al 21 di giugno. Nella provincia di Bologna il cartellone estivo coordinato da Bologna Estate entra nel vivo, portando grandi eventi all'aperto, concerti d'avanguardia e rassegne diffuse sia nel capoluogo che nell'area metropolitana. Scopriamo quindi insieme i principali appuntamenti di questo weekend. Grande musica dal vivo e Festival Tradizione d'Elettronica, sabato 20 giugno alle ore 21, la splendida cornice all'aperto di Montagnola Republic a Bologna ospita il live di Anna Ferrer. L'artista unisce i suoni della tradizione a sintetizzatori e paesaggi sonori contemporanei. Festival Respighi, proseguono le esecuzioni della prestigiosa rassegna classica della Fondazione Musica Insieme, ideale per gli amanti della musica da camera delle grandi tradizioni orchestrali italiane. Per il teatro, incontri comunità. La conquista della felicità nel fine settimana prosegue la storica rassegna presso la Casa dei Risvegli Luca De Nigris a Bologna, con incontri e spettacoli dedicati all'inclusione, alla cultura e al welfare. Per la prosa indipendente e la drammaturgia contemporanea, i palcoscenici di Emilia Romagna Teatro e del Teatro Duse propongono le ultime produzioni della stagione prima della pausa estiva. Mostre e arte visiva. Organico fantastico, continuano le visite alla mostra collettiva allestita negli spazi di Cubo in Torre Unipol, un percorso immersivo nell'arte visiva contemporanea. Dürer alla Pinacoteca, per gli amanti dell'arte classica invece, la Pinacoteca Nazionale di Bologna tiene aperte le sue porte della Sala Clementina per la mostra dossier focalizzata sull'Apocalisse di Albrecht Dürer. La mostra Maria Bonino, La vita è la realizzazione del sogno della giovinezza, che propone un percorso espositivo dedicato alla vita e all'impegno umano e professionale della pediatra biellese. Attraverso fotografie, documenti, lettere personali, libri e testimonianze, l'esposizione ripercorre l'esperienza di Maria Bonino, medico che ha dedicato la propria vita alla cura dei bambini nell'Africa subsahariana, promuovendo una riflessione sui temi della solidarietà, della salute e della responsabilità verso le nuove generazioni. Questa esposizione è realizzata dalla Fondazione Maria Bonino. La mostra è visitabile dal 3 al 20 giugno presso la biblioteca di Sala Borsa. Mercoledì 24 giugno, nuovo Cinema Pratello, 19, cinema all'aperto con massi schermo, tutti mercoledì alle ore 21. Il palinsesto è stato selezionato in collaborazione con alcuni studenti dell'Università di Bologna del corso di laurea DAMS e CITEM, Giovanni Pinotti, Oksana Brasi, Anna Loporto, Marianna Echites. Scopriamo quindi gli ultimi live di giugno a Porta Pratello. Venerdì 19 giugno, cioè questa sera, Swing for Fun Night alle ore 21. Sabato 20 giugno, Masa Masa Live, sempre alle ore 21. E domenica 21 giugno, Gato Tomato Live, più i mercatini.

E veniamo adesso agli eventi in provincia. Budrio On Fest 2026. A Budrio continuano gli appuntamenti diffusi del Festival del Territorio con iniziative culturali e intrattenimento, in particolar modo Expo Model Show. Abbiamo poi al Lago di Castel dell'Alpi, a San Benedetto Val di Sambro, va in scena la seconda edizione di Modellismo all'Alpe, con esposizioni statiche e dinamiche di navi, aerei e treni, con laboratori per bambini e musica. Poi ci sono le sagre storiche e feste di piazza. Quattro grandi manifestazioni storiche del territorio bolognese giungono al loro weekend conclusivo. Fino a domenica 21 giugno ci sarà la festa della birra a San Giorgio di Piano, con stand gastronomici, concerti rock dal vivo e mercatini dell'artigianato, che riempiono le piazze del centro della città metropolitana di Bologna. Poi c'è la festa della musica a Crevalcore, con giornate interamente dedicate a palchi diffusi, band emergenti ed esibizioni musicali all'aperto. Sempre nella città metropolitana di Bologna, alla fiera di Anzola, d'Anzola dell'Emilia, tradizionale kermesse con rievocazioni banchi di tipicità locali, spettacoli di strada ed eventi culturali per tutte le età. C'è la Sagra del Tortello a Casal Fiumanese, un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia tipica, con i primi piatti della tradizione tirati al mattarello. A Zola Predosa, invece, Zola Jazz and Wine. Continuano i concerti della celebre rassegna che unisce le note del jazz d'autore alle degustazioni guidate nelle cantine dei Colli Bolognesi. Sere d'estate a Marzabotto, spettacoli di teatro d'attore, letture all'aperto nei luoghi storici del comune dell'Appennino. Fiere, circo e tradizioni locali invece alla fiera di Anzola, un ricco fine settimana di feste tradizionali con mercatini dell'artigianato, esposizioni culturali artistiche, stand gastronomici con specialità del territorio e spettacoli serali in piazza. Continua naturalmente la festa della birra a San Giorgio di Piano, questo evento che unisce la cultura brassicola, concerti di musica, live e artigianato locale nel cuore della pianura. Circo diffuso a San Giovanni in Persiceto, sabato 20 giugno al Parco delle Piscine, che ospita questa performance e spettacoli all'aperto dedicati alle arti circensi contemporanee, perfetti per famiglie e appassionati.

0: continuiamo con i festival e le rassegne culturali in provincia. A Castel San Pietro Terme proseguono gli appuntamenti della rassegna estiva. Per questo fine settimana i riflettori si accendono sul grande weekend dello street food 24 ore che unisce cucine su ruote da tutta Italia e performance artistiche. Vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori a questo proposito che ci sarà il concerto di inaugurazione la prossima settimana dell'Arena Comunale a cura della banda di Castel San Pietro. A tal proposito abbiamo il contributo audio di Riccardo Naldi.
1: Il 26 giugno all'Arena di Castel San Pietro non potete mancare, perché la banda di Castel San Pietro, diretta dal maestro Giuseppe Lentini, suonerà i più grandi classici della Disney, le colonne sonore che hanno segnato una generazione, che hanno fatto sognare grandi e piccini. E sarete pronti a sognare insieme a noi, perché se puoi sognare, puoi suonare, parafrasando quello che diceva Walt Disney. Non mancate, 26 giugno dalle ore 21, previa prenotazione all'Arena di Castel San Pietro.
0: E adesso ci spostiamo ad Ozza, dove la Fondazione Dozza Città d'Arte è lieta di presentare Colori profumati sotto un cielo stellato, mostra di Mirella Romagnoli, che verrà inaugurata questo weekend domenica 21 giugno alle ore 17 presso il Museo della Rocca di Dozza e resterà visitabile fino al 12 luglio. Curato da Lisa Emiliani, il percorso espositivo invita il visitatore ad immergersi in una dimensione di armonia, contemplazione e profonda ricerca interiore. Il titolo della mostra nasce dall'omonima poesia dell'artista, che ne racchiude il significato più autentico. Un invito a superare il rumore del mondo per ritrovare ascolto, equilibrio e bellezza. Mirella Romagnoli, dichiara Lisa Emiliani, curatrice della mostra e presidente della Fondazione, è una di quelle persone in grado di trasformare le emozioni in parole e in immagini che dialogano con l'animo di chi ascolta e osserva. Il suo è un bisogno urgente che ha preso corpo soprattutto negli ultimi 2 decenni, dopo una vita dedicata all'insegnamento, quando si è lanciata in una produzione fitta di poesie e dipinti che hanno riscosso consensi, apprezzamento e vinto premi in vari concorsi. Sono profondamente convinta che sia la colta e sensibile umanità dell'artista che si coglie nella sua produzione e che cattura il cuore e lo sguardo dell'osservatore. Come suggeriscono i versi della poesia che accompagna la mostra, il visitatore è invitato a lasciarsi avvolgere da profumati colori sotto un cielo stellato, in un percorso che conduce alla riscoperta dell'armonia e all'apertura verso un nuovo giorno fatto di luce, colori e profumi.

0: E anche per oggi è tutto. La redazione di Media Radio Castellana vi auguro un buon proseguimento di ascolto e vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelet. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code per incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. In Liguria code per un mezzo fermo in panne sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei Trafori in direzione Genova. Rallentamenti per traffico intenso sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Ancora sulla Milano-Bologna 4 km di coda a causa di un incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Code per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna sulla carreggiata sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500. È il titolo di quest'anno. Il programma

0: ore 12.30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 20. 5 minuti. Sono le 20. 5 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Onoratissimo di essere qui presente per 55 minuti insieme a voi di Super Musica. Abbiamo il piacere quest'oggi di iniziare con la mitica Mariah Carey. È qui sul palco che sta per cantare. Ci presenta Dream Lover. Buona musica, amici, e buon divertimento.

0: Mariah Carey e Luca Becchetti Show. Dream Lover.
1: Luca Becchetti Show. I love it so much.
0: Continuiamo col nostro show con un'altra donna d'eccezione. Sto parlando di Cher, l'eterna, l'immarcescibile Cher. Ci presenta One by One.

0: le mani che volano sulla tastiera e la batteria che batte. Questo è il Luca Vecchietti Show.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: Abbiamo ora sul nostro palco Elizabeth Chen, ci presenta Mary Mary.

0: look avec Katie.
1: Era Montigo, Carol Doci, Luca Vecchietti Show. Ed ora abbiamo Teddy Swims, ci presenta Mr. Know It All.

0: Look avec Katie.
1: Musica di classe al Luca Vecchietti Show.

0: Paradise.
1: Curiosità. Curiosità.
2: Durante la guerra del Vietnam, il governo USA stabilì l'ordine di chiamata alle armi attraverso una lotteria in cui erano sorteggiate le date di nascita dei cittadini arruolabili. I primi soldati a essere inviati in Vietnam con tale sistema furono quelli nati il 14 settembre, la prima data estratta. Il picco Clio Grande, che svetta 663 metri sull'isola africana di Sao Tomé, è una formazione creata da magma solidificato dentro un vulcano che nel tempo si è eroso, lasciando solo il tappo al suo interno. La credenza tradizionale che l'alcol concili il sonno non è fondata, al contrario, a lungo termine ne peggiora la qualità. Il primo matrimonio celebrato in un villaggio olimpico fu quello tra il ginnasta Nikola Prodanov e la saltatrice in lungo Diana Yorgova, entrambi bulgari. I due atleti vennero sposati da un monaco shintoista durante i giochi di Tokyo del 1964. L'ori gracile, un piccolo primate che vive nelle foreste dello Sri Lanka, ha un alluce opponibile che gli consente una solida presa a tenaglia per aggrapparsi ai rami, sporzarsi tra gli alberi e afferrare il cibo, costituito in prevalenza da insetti, ma anche da piccoli rettili, uova d'uccello, frutti, foglie e germogli. Abbiamo l'ultima. A Bangkok, la capitale della Thailandia, circolano numerosi piccoli taxi a tre ruote, detti tuk-tuk, nome onomatopeico che richiama il rumore ritmico prodotto dal loro motore. Queste, amici, erano le nostre curiosità per oggi.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: abbiamo riconosciuto tutti, e quando dico tutti, Eagle Eye Cherry era Save Tonight.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.

0: saluti di rito, ce la dobbiamo andare, il tempo è scaduto. Appuntamento alla prossima.
1: Quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
2: E bentornati a Sogni di Provincia, io sono Angela, siamo su MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, DAB Plus in Abruzzo e in streaming in tutto il mondo, all over the world. Allora, come nelle altre puntate, abbiamo affrontato il tema dei sogni, perché come dice anche la sigla, questo è il primo programma radio dove i sogni sono i protagonisti, le persone sono le protagoniste, ci mandano quello che sognano tramite messaggio vocale oppure un testo scritto tramite WhatsApp al nostro numero 348-760-7907 oppure via email a sognidiprovincia@gmail.com e ogni settimana sono qui pronta a raccontare i sogni degli ascoltatori. Finora sono stati tutti molto timidi nel non voler mandare un file vocale perché tutti si vergognano, ma io sono molto lieta di poterli raccontare, interpretare e renderli così condivisi con tutti voi. E una novità che vi volevo dire: tutte le puntate di Sogni di Provincia sono disponibili in podcast sul sito rss.com, quindi potete andare anche a cercare anche le puntate precedenti per poter rivivere e riascoltare tutti i sogni che ci hanno raccontato i nostri ascoltatori. Intanto partiamo con la prima canzone di questa puntata, vi faccio ascoltare Jamiroquai con Virtual Insanity.

Bellissima questa canzone di Jamiroquai. Allora, cominciamo subito a raccontare i sogni arrivati al nostro numero 348-760-7907. Allora, la prima ascoltatrice che ci manda il suo sogno è Rossella. Allora, devo dire, faccio una premessa. Molto spesso nei sogni sono capitate le stazioni, perché comincio a fare una statistica anche di quello che viene mandato, e anche in questo caso la nostra ascoltatrice sogna di essere in una stazione che non conosce, un posto a lei sconosciuto, dove evidentemente c'è stato un temporale, perché dice che i binari sono tutti lucidi di pioggia. Infatti mi viene da immaginare una stazione un po' antica, magari un po' così di notte, di sera, perché i binari lucidi presuppongono la sera. E nel suo sogno arrivava un treno ad andatura molto molto lenta, e dal finestrino si affacciava la sua mamma, che in questo caso, in questo sogno, era giovane come nelle foto che lei aveva in casa, che la ritraevano negli anni 70. E niente, il treno passa molto molto lentamente, ma si fermava, ma lei non scendeva e le sorrideva soltanto dal finestrino. E lei si è svegliata in quel momento, perché appunto si è resa conto nel sogno che appunto la mamma non c'era più, però si è svegliata con una bella sensazione di tenerezza, perché comunque è stato un brevissimo incontro nei sogni, ma comunque ci sono incontrate, per cui questo sorriso le ha portato una sorta di benessere. Proseguendo con il secondo sogno in arrivo, questo ce lo manda Gabriele. Allora, tutta un'altra cosa. Qui siamo in un'ambientazione autostradale. E Gabriele nel suo sogno guida una macchina rossa, rosso Ferrari, su un'autostrada deserta, c'era solo lui, e questa macchina aveva una particolarità: il volante era fatto di pane. Ogni curva che la macchina percorreva, che lui comunque girava con le mani, praticamente questo volante si sbriciolava un pezzo alla volta, quindi man mano che lui guidava perdeva i pezzettini, un po' una sorta di pollicino così a rovescio. E in più i cartelli stradali segnavano città che non esistono. Per esempio, si ricorda che c'era una città che si chiamava Altro Qua, oppure Mezzo Cielo. Gli è rimasta impressa questa cosa. La cosa bella è che, continuando a guidare, alla fine il pane comunque finiva, la macchina restava senza volante, però continuava da sola, quindi era un'antesignana delle macchine a conduzione computerizzata. Magari lui si occupa di auto e nella notte ha sognato appunto le auto con tutto quello che comporta questo sogno. Comunque molto bello, molto, molto, molto particolare anche questo. Bene, vi faccio ascoltare intanto la seconda canzone, poi proseguiamo con gli altri sogni. Vi faccio ascoltare Joe Cocker con una dolcissima You Are So Beautiful.

Meravigliosa questa canzone e contiene tutto quello che le donne vorrebbero che i loro mariti, fidanzati, compagni dicessero loro, perché You Are So Beautiful To Me è fantastica. Allora, proseguiamo con il prossimo sogno. E in questo caso è il sogno anonimo, perché chi lo ha mandato non si è firmato, ha mandato, come vi dico sempre, il nostro numero 348-7607-907. Ha scritto questo sogno, ma non ha voluto dare il proprio nome. Ma è anche in questo caso un sogno molto particolare, perché il nostro protagonista, o protagonista donna, non si sa, tornava nella casa dove è cresciuto, ma tutte le stanze della casa erano piene di grano, proprio piene, colme fino al soffitto. E questa persona camminava dentro il grano come se fosse dentro all'acqua del mare, come se fosse un mare, lui o lei ci camminava dentro lentamente, in modo molto così, con fare interrogativo, perché uno si trova in una casa, nella propria casa dell'infanzia, con tutto questo grano fino al soffitto, proprio una cosa molto molto strana. E nel frattempo, mentre questo ascoltatore era appunto lì che si stava aggirando dentro questo mare di grano, sente la voce del nonno che chiamava dal cortile, solo che le stanze non finivano mai e il cortile non si trovava mai, quindi questa persona rimaneva in una sorta di labirinto in queste stanze, dove non c'era comunque l'uscita. Un po' inquietante questo sogno, è abbastanza impegnativo, perché comunque l'ascoltatore che si è svegliato poi ha detto: avevo ancora le mani così un po' raffreddate, perché mi sono agitato, mi sono svegliato proprio con un po' di ansia, perché comunque mi trovavo in questo ambiente così chiuso, così pieno, e non trovavo l'uscita alla fine. Ma si sa, nei sogni capita qualsiasi cosa, e quindi capita anche di ritornare nella propria sfera di vita in un battito di ciglia. Quindi passiamo da cose assurde alla nostra realtà. E io niente, ringrazio questo ascoltatore che ha mandato il proprio sogno, e vi ricordo che anche voi potete essere protagonisti di questa trasmissione, mandando appunto i vostri sogni all'indirizzo mail che vi ho dato poco fa e che vi ripeto: sognidiprovincia@gmail.com, e quindi potreste essere anche voi stessi a raccontarlo. Se voleste mandare un file audio, io lo farò ascoltare e tutti condivideremo, ascolteremo il sogno. Vi faccio ascoltare la prossima canzone, che è un classico di Nina Simone, e si intitola My Baby Just Care For Me. Allora, Nina Simone non vuole farsi sentire, ma se parte ve la faccio ascoltare, se no andiamo avanti con gli altri sogni. Allora, visto che... ve la faccio ascoltare.

E bentornati on air, io sono Angela, questo è Sogni di Provincia. Signor Bruno la voce in regia, che saluto ora, ma devo salutare un pelo prima, ma io ho la memoria di Dora il Pesciolino, quindi faccio le cose un po' arate. Questa, come vi dicevo, è Sogni di Provincia su MRC, siamo sulle 1098-711 kHz e qui con voi per raccontare i sogni degli ascoltatori. Abbiamo aperto con una serie di sogni un po' particolari, proseguiamo con un altro che non è da meno. Allora, ce lo manda Daniele. In questo caso ci racconta che lui sogna di essere un esploratore in fondo al mare, ma questo mare è fatto di cielo, è fatto tutta alla rovescia, i pesci volano lentissimi come nuvole e lui nella sua esplorazione, dove come succede non servono le bombole perché comunque è fatto di cielo quindi può respirare, trova un forziere antico e dentro invece dell'oro c'è il profumo di caffè appena fatto, che è meraviglioso, almeno per chi piace, per chi ama il caffè come me, l'odore del caffè appena fatto è veramente invitante. E lui cosa fa nel sogno? Lo porta in superficie e tutto il villaggio gli andava incontro per sentire questo odore di caffè, perché evidentemente nel suo sogno era un profumo che non era conosciuto, quindi lui era anche in un mondo fantastico, in un mondo che non conosceva il caffè perché era nascosto dentro un forziere. È molto, molto bello, molto metaforico questo sogno, perché viene da interpretare come se lui facesse proprio questa esplorazione, questo viaggio in fondo a questo mare così particolare per trovare un qualcosa di prezioso e di sconosciuto, che in questo caso è il caffè. E niente, grazie Daniele di aver mandato il tuo sogno. E proseguiamo con il sogno di Simona. Simona è seduta su una panchina in una piazza vuota. E il particolare che sogna che è una piazza vuota come ad agosto. Infatti lei si vede che ricorda magari i sogni di quando noi siamo bambini, che siamo magari a casa per le vacanze. In agosto spesso le città sono tutte svuotate, quindi lei magari ricorda di quando stava da bambina sulla panchina nella piazza vuota. E nota che dall'altra parte c'è una bambina che leggeva un libro enorme, un libro molto grande. E lei si avvicina per vedere questa bambina e vede che era lei da piccola. Non le parlava, non diceva niente, era assorta completamente nella lettura di questo libro e alzava semplicemente lo sguardo e poi le sorrideva. E la cosa bella poi che arriva una folata di vento e le pagine del libro diventavano delle farfalle bianche, meravigliose farfalle bianche che volavano via. Bellissimo sogno, devo dire, forse uno dei più belli che siano arrivati al nostro numero, che vi ricordo, 348-760-7907. E questo è proprio, devo dire, uno dei più bei sogni che io abbia mai letto, perché c'è un po' di tutto, c'è il rivedersi da bambini e questo bellissimo volo di farfalle bianche che, come vi ricordo, nella puntata precedente parlavamo appunto del simbolo della farfalla, che è un simbolo di rinascita, e quindi probabilmente lei stava affrontando un momento nel quale aveva una trasformazione, nel quale appunto come si vede qui le pagine diventano farfalle bianche e volano via, quindi questa persona, questa ragazza Simona evidentemente stava vivendo un momento di cambiamento. Quindi ringrazio Daniele e Simona e vi faccio ascoltare il prossimo pezzo, che è una delle mie canzoni preferite, U2 con Stay.

Bentornati on air, questi Sogni di Provincia. Io sono Angela, con voi a raccontare i sogni degli ascoltatori. Vi ricordo che questo è il primo programma interamente dedicato ai sogni e stiamo sentendo in questa puntata tantissimi sogni diversi. E ora passiamo a un sogno molto molto simpatico che ci manda il signor Enzo. Allora, il signor Enzo, secondo me, guarda Ballando con le Stelle, perché nel suo sogno partecipava a un concorso di ballo in televisione, quindi per forza di cose, non ricordo altri programmi dedicati al ballo per gli adulti al momento. E quindi secondo me il signor Enzo ha visto la puntata e poi alla notte se l'è sognata, perché lui stava partecipando appunto a questo concorso e il giudice era però suo suocero ed era in smoking, molto elegante. D'altronde un concorso presuppone un certo outfit, per cui il giudice della gara non può che essere elegante. E quindi lui cosa fa? Balla, ma a ogni passo che sbagliava, perché da quello che si legge dal sogno di Enzo non è un gran ballerino, e racconta che nel sogno sbagliava i passi. E però cosa succedeva? Che si rompeva un pezzo del pavimento. È un sogno un po' strano. Lui faceva un passo sbagliato e il pezzo di pavimento si staccava, cadeva. Quindi cadeva, mi viene da pensare che lui fosse su un pavimento di quelli sopraelevati. E si rompeva il pavimento, ma sotto c'era un altro pavimento, ancora più bello. E quindi anche qua ci sarebbe da andare a interpretare del perché si rompe quel pavimento e sotto che cosa c'è, un pavimento nuovo più bello. Comunque alla fine nel sogno Enzo vinceva comunque lo stesso. E la cosa buffa che dice che lui era l'unico rimasto in piedi, quindi io non so gli altri concorrenti cosa hanno fatto, sono caduti, li hanno buttati giù con gli altri pezzi di pavimento, cioè invece che fare le nomination e le classifiche, man mano che uno sbaglia si spacca il pavimento, cadono i concorrenti e chi vince è quello che rimane in piedi. Probabilmente nel sogno di Enzo è andata così. È molto simpatico questo sogno, devo dire, molto molto carino, e ringrazio anche Enzo di aver partecipato alla realizzazione di questa puntata, perché comunque vi ricordo che sono gli ascoltatori che creano le puntate, mandano i sogni e io li racconto, li leggo, li interpreto in base a così al momento, vediamo come commentarli, perché comunque si cerca anche di dare a loro un'interpretazione, perché vi ricordo che i sogni sono spesso messaggeri e ogni messaggero arriva per un motivo e quindi va sempre capito in un qualche modo il sogno, perché c'è sempre da leggere tra le righe nelle cose che vengono appunto sognate, perché comunque ci sono sempre dei messaggi nascosti, e quindi ascoltate sempre quello che sognate, cercate di capirlo e quindi interpretate quello che è il messaggio nascosto dentro al sogno. Per rimanere in tema di sogni, così come ambientazione, vi farei ascoltare il prossimo brano di Incognito, che è Don't You Worry About a Thing.

Bentornati on air, io sono Angela con voi e questo è Sogni di Provincia. Proseguiamo la nostra trasmissione con il sogno di Carla. Allora Carla, sto dicendo troppi allora, li sto contando, penso di aver fatto già 10 allora in questa trasmissione. Scusate, cambierò intercalare. Comunque, Carla ci manda il suo sogno che ha fatto un po' di tempo fa, nel quale lei apriva la porta del bagno e invece di trovare tutto quello che completa un bagno, cioè la vasca, il lavabo e i sanitari, c'era un bosco bellissimo, quindi la porta che conduce in un bosco. E lei entrava, mi ricorda, faccio un piccolo appunto, mi ricorda vagamente le cronache di Narnia in un qualche modo, che chi passava dall'armadio, lei passa dalla porta e va nel bosco, così. Entrava in questo bosco di notte, dove c'era la luna piena e illuminava tutto l'ambiente, e lei incontra un cervo in mezzo a questi alberi. Questo cervo l'ha guardata a lungo, poi si voltava e spariva tra le querce. Che qui e fin qui quasi tutto normale, perché comunque incontrare un cervo in mezzo a un bosco mi sembra più che quasi la prassi. E la cosa particolare è che il bosco però aveva il pavimento del bagno, e su questo pavimento rimaneva una foglia d'argento. Quindi lei dopo si è svegliata con il ricordo di questo viaggio e di questa foglia che rimaneva lì sul pavimento. Molto particolare, molto carino anche questo. Proseguendo, vi racconto il sogno che ci manda Marco. Allora, scusate, questi allora sono terribili. Marco era a cena con una donna che non conosce, e lì io vorrei sapere se poi nella vita reale l'ha incontrata, perché spesso noi sogniamo delle persone, almeno a me è successo di sognare delle persone e poi tanto tempo dopo incontrarle davvero, e tutte le volte io penso, eppure l'ho già visto. Se non è ricollegabile a cose della vita reale, mi viene da pensare che l'abbia sognato, e molto spesso è stato così. Comunque, questo ragazzo era a cena con questa donna che non conosce in un ristorante che lui dice essere sul tetto del mondo, e quindi un gran bel panorama con tutto il mondo ai piedi praticamente. Infatti si vedeva tutta l'Italia illuminata come dal satellite, quindi loro erano nella ionosfera, e era questo ristorante, quindi forse un'astronave. Lui stava su un satellite che ruotava intorno alla Terra. Comunque lui era con questa donna che non parlava, ma lui capiva tutto quello che pensava. Ecco, questo ragazzo secondo me aveva visto prima What Women Want, perché in questo film, se voi vi ricordate oppure no, ve lo ricordo io, il protagonista cosa fa? Riesce a sentire i pensieri delle donne, che non parlano, però visto che noi donne pensiamo tanto, lui sentiva tutti i pensieri che si accavallavano uno sopra l'altro, e quindi in questo caso anche Marco aveva questo dono, perché riusciva a sentire tutto quello che questa donna pensava. E la cosa particolare è che ordinava le stelle fritte, e arrivavano davvero delle stelline dorate nel piatto, e lui si ricorda questa cosa. Quindi è un sogno che va dalla parte astrale alla cucina. Infatti mi piacerebbe sapere come sono fatte, con che ricetta vengono fatte le stelle fritte. Quindi Marco, se nel prossimo sogno sogni la ricetta, per favore mandacela, così la raccontiamo in onda. Proseguendo, vi racconto il sogno di Antonella. Antonella stava dipingendo un quadro molto grande, era un plein air in mezzo a un campo, dipingeva, e ad ogni pennellata che dava anche il cielo cambiava il colore, perché lei stava
come facevano gli impressionisti, stava con il suo cavalletto dipingendo questo paesaggio, e ogni pennellata che lei dava di questo paesaggio, il cielo era come se potesse essere cambiato con le sue pennellate. Infatti l'azzurro diventava verde, poi se lei metteva del rosa diventava rosa. E in tutto questo la gente del paese si fermava a guardarla e applaudiva come se fossero a teatro. E lei in questo sogno però non finiva mai il quadro. È molto particolare, molto bello, anche perché il cielo che cambia in base alle pennellate è come se fosse il telecomando dalla tela, quindi è veramente psichedelico, quasi molto molto bello. E l'ultimo sogno arrivato che vi voglio raccontare è quello di Luigi era in un campo di girasoli, che sono anche di stagione adesso. E in questo caso diventiamo un po' inquietanti, perché ogni girasole aveva la faccia di una persona. Cosa invece però carina è che si tratta di una persona che lui ha voluto bene, insomma è una persona a lui cara. Alcuni erano ancora vivi, altre persone non c'erano più, ma qui erano tutti assieme. E come fanno i girasoli, che si dice si girino verso il sole, tutti si giravano verso di lui, non gli dicevano niente, ma notava che quel girare lento per lui era come salutare, ed è stato per lui un sogno molto commovente. Infatti dice che quello che mi ha scritto dice che si è svegliato molto molto commosso da questo sogno, e devo dire è molto particolare anche questo. Ok, detto ciò, vi farei ascoltare i Depeche Mode con I Feel You.

E bentornati on air, ancora qui con Sogni di Provincia su MRC Media Radio Castellana. Io sono Angela con voi. Abbiamo in questa puntata abbiamo sentito tanti sogni, siamo arrivati a ben 10 sogni. Gli ascoltatori si sono scatenati perché vogliono tutti raccontare quello che hanno sognato, ma non per forza di recente, sono sogni anche che risalgono a tanti anni fa, perché ci sono sogni che risalgono anche all'infanzia. E in tutte le puntate ho raccontato la qualunque, quindi se volete riascoltare i podcast è possibile dal sito rss.com, potete accedere a tutte le puntate e sentire. In ognuna ci sono tante cose diverse, tanti sogni diversi, e alcuni molto spiritosi, alcuni un po' commoventi, c'è un po' di tutto perché nei sogni c'è di tutto. Quindi, come vi dicevo, i sogni vanno interpretati, ascoltati, perché ogni sogno è un messaggero, e un messaggero non viene mai per caso, viene da te per darti un messaggio che tu devi capire, devi interpretare, per magari superare dei momenti, perché magari i sogni ci possono consigliare, possono essere dei puntuali consiglieri che giungono da noi, e siamo noi che dobbiamo essere così bravi da ascoltare. E in questa puntata vi voglio riprendere quella che è la rubrica La Chiave dei Sogni, nella quale in ogni puntata, anche delle scorse, ho affrontato un tema differente. Per esempio, cosa vuol dire sognare la casa, cosa vuol dire sognare gli animali, la strada. In questo caso, cosa significa sognare una nave? Avete sognato mai una nave piccola, grande, ferma o in navigazione? Se è successo, non è un caso, perché la nave è uno dei simboli più profondi che il nostro inconscio possa mandarci. Ma la cosa divertente e più simbolica è che la nave siamo noi, non è solo un mezzo di trasporto, è una metafora di noi stessi. E nei sogni la nave rappresenta il percorso della vita, ma non quello che facciamo a piedi giorno per giorno, ma quello lungo, il viaggio vero. E l'acqua sotto di noi, sotto la nostra nave, è il nostro inconscio, tutto ciò che noi non vediamo, ma che ci conduce. E la nave galleggia su quest'acqua che non la domina, cioè la nave non domina l'acqua, non la ignora, ci convive, e quindi fa il suo percorso. Sono in, come si dice, in collaborazione con l'acqua, con l'inconscio. Lei cosa fa? La nave va e fa il suo cammino, la sua strada, anche se siamo sull'acqua. Una cosa interessante che ho letto, che vi voglio dire, che per esempio Jung, la considerava il simbolo del sé in cammino, perché la nave comunque può portare un carico, e quel carico sono tutte le nostre esperienze, i nostri ricordi e anche i pesi che non riusciamo a lasciare andare. Quindi sognare una nave che può fare anche un carico pesante, lento e che fatica ad avanzare, spesso è il segnale che noi stiamo portando troppo e che è ora di alleggerire la nostra stiva. Ed è molto interessante, perché comunque il fatto di sognare queste cose, appunto, come vi dicevo, bisogna interpretare e cogliere il messaggio nascosto dal nostro sogno e dal simbolo che stiamo sognando. Vi faccio ascoltare l'ultima canzone della nostra playlist, Samuele Bersani con Giudizio Universale.

0: E bentornati qui su Sogni di Provincia. Io sono Angela. Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. È stato un grande piacere essere qui con voi su MRC Media Radio Castellana. Vi lascio intanto il numero al quale mandare i vostri sogni, perché comunque sono i protagonisti i nostri ascoltatori, quindi vi ricordo che potete mandare i vostri sogni al 348 7607 907, oppure alla mail sognidiprovincia@gmail.com. Vi ricordo che tutte queste trasmissioni sono riascoltabili in podcast al sito rss.com. e cosa dire ancora? È stato un piacere essere qui con voi. Ringrazio il signor Bruno Lavoce per la regia. Vi divido l'appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che i sogni non arrivano mai per caso, ma sono dei messaggeri, e quindi dovete ascoltare il messaggio che vi portano. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e vi lascio la programmazione di MRC. Arrivederci.
1: Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli. Restano lì, ad aspettare. Sogni di Provincia.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei

0: nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: Ben ritrovati, come dico sempre, amici e amiche di Love in the World. L'estate, il caldo, il sole, il mare, la montagna, l'amore, gli innamoramenti. Questa è la puntata in cui andremo a fare insieme delle piccole riflessioni sull'amore. Come ci innamoriamo e perché ci lasciamo. E sì, perché l'amore è un sentimento misterioso. E questo sentimento così misterioso ubbidisce però ad alcune cosiddette regole che andranno poi a dettare anche l'andamento, diciamo così, e il destino del rapporto. Lo stesso Nietzsche diceva: non amiamo la vita perché siamo abituati alla vita, ma perché siamo abituati all'amore. C'è sempre un po' di follia nell'amore, ma c'è anche un po' di ragione nella follia. E allora iniziamo questa puntata con una delle canzoni più belle in assoluto, secondo me, di un gruppo storico di Dublino, ovvero U2. E quale canzone può essere? Con o senza te? With or without you.

E adesso arriviamo a una parolina chiave. Vi dico innamoramento. E sono fattacci, eh? L'innamoramento è quel processo misterioso attraverso cui due persone si riconoscono, ma si riconoscono come uniche e speciali l'una per l'altra. La scelta dell'oggetto dell'amore, dell'oggetto d'amore in assoluto, non è legata prettamente, solamente, diciamo, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, ma ha a che fare con qualcosa di profondo che muove il nostro cosiddetto mondo segreto. Questo mondo segreto di fantasie, di vissuti, di rappresentazioni, anche di aspettative su noi stessi, sui rapporti e sull'amore. In un certo senso, l'innamoramento può essere anche inteso come un gioco di immagini riflesse. Ne volete sapere di più? Certo, ma adesso ci ascoltiamo una canzone insieme, naturalmente qui in Love in the World, con la vostra Alessandra Sassa.

Ma allora, questo gioco di immagini e riflesse quando ci innamoriamo? Allora, noi ci innamoriamo dell'immagine che l'altro ci rimanda di noi e che noi rimandiamo a lui o lei che sia, insomma. La persona, in un certo senso, che suscita il nostro sentimento diventa, come dire, il nostro altro. Un'immagine idealizzata, potente, perfetta, che andrà sicuramente, si spera, ad alleviare la nostra solitudine, no? Pensateci un po'. Andrà a colmare le nostre mancanze, risveglierà i nostri sensi, magari un po' assopiti. E anche noi, se ricambiati, ci sentiremo perfetti, degni d'amore, potenti, invincibili, indistruttibili. Ecco cos'è il gioco di immagini e riflesse.

Avete mai pensato che in realtà l'innamoramento è un po' come un sogno? Quella condizione di non piena lucidità, in cui scattano dei potenti meccanismi che contribuiscono a quella sorta di idealizzazione dell'altro o dell'altra, no? A quel ridimensionamento o negazione di tutti i difetti e di tutte le imperfezioni. E si attivano anche forti proiezioni che spingono a mettere nell'altro i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri vissuti, il nostro passato, leggendoli come se provenissero da lui. E questo in fondo, l'innamoramento, è proprio come un sogno. E voi, in questo momento della vostra vita, state sognando o avete già finito di sognare?

Molto dell'amore cantato da una certa letteratura, diciamo così, ha a che fare con questa forma di desiderio assoluto di un altro, un'altra, idealizzato o idealizzata che sia, a seconda delle proprie inclinazioni. Spesso l'oggetto dell'amore del poeta non è neppure da lui conosciuto in un certo senso, no? Oppure il rapporto non è mai stato consumato. E questo amore è totale perché rimane in un certo senso vergine dall'incontro con l'altro, da ogni possibile disillusione. Quando siamo innamorati, pensiamoci un po' bene, è come se rinascessimo a nuova vita. Ci sentiamo energici, vitali, l'emotività alle stelle. La mente è come se fosse rapita dal pensiero dell'amante. E quell'amore riempie giorno dopo giorno ogni vuoto e risolleva, in un certo senso, da ogni tristezza.

amore, idealizzazione e riconoscimento. Tenete a mente queste tre parole, perché conoscere è discernere la portata dell'illusione. Pensiamo in un certo senso al primo legame d'amore, quello tra la madre e il bambino, quello per eccellenza, no? La mamma fantastica sul figlio atteso e poi dopo la nascita dovrà confrontare le sue aspettative con il bambino reale. Quindi scatta in questo momento quel processo di riconoscimento, appunto, in cui l'altro viene visto e conosciuto per quello che è. In un certo senso è quello che accade, qualcosa di molto simile, nell'innamoramento. Una sorta di incontro speciale di cui però ve ne parlo dopo, perché non posso adesso non lasciarvi in questa prima parte con una delle canzoni che secondo me ha fatto innamorare chiunque. Ah, oh già, una certa Lady Gaga, un certo Bradley Cooper. Buon ascolto.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Prima di ascoltare la canzone di Lady Gaga, vi ho parlato appunto di un incontro speciale, no? Che è quello che poi accade nell'innamoramento, un po' come quando una madre mette al mondo un figlio. Ecco, questo incontro speciale ci ha smosso nel profondo, aprendo la porta dei nostri scenari inconsci, perché ne escono fantasie, ne escono desideri, aspettative, paure, le paure, quelle paure che iniziano a danzare nella nostra mente e a dare forma anche alle nostre fantasie sulla persona di cui ci stiamo innamorando o siamo innamorati e sul rapporto. All'inizio sicuramente predominano i processi di idealizzazione, no? Quindi pensiamo, per iniziare, il viaggio verso l'altro, il viaggio verso dentro noi stessi. Abbiamo bisogno di lenti, lenti che ne massimizzino i pregi e minimizzino invece i difetti. Ma in realtà quello che vogliamo è una parte di lui, una parte di lei, insomma, a seconda sempre delle proprie attitudini, quella che si adatta alle nostre fantasie. La conoscenza dell'altro ci pone veramente di fronte al compito del riconoscimento. Vi ricordate che io all'inizio vi ho detto amore, idealizzazione, riconoscimento? Ecco, quel riconoscimento che sarà tanto più difficile quanto più sono stati potenti i meccanismi di idealizzazione e proiezione. Perché se l'innamoramento è la grande illusione, il riconoscimento è discernere la portata dell'illusione.

Ora vi chiedo di ricordare, di tenere a mente queste tre parole: amici e amiche di Love in the World. Oggi la sassa vi fa lavorare, eh? Amore, vitalità e potenza. Ripeto, amore, vitalità e potenza. Ogni volta che mi guardi, nasco nei tuoi occhi. Bella, eh? Ma avete qualcuno che vi ha mai detto una frase del genere? Ecco, due innamorati si guardano con quel luccichio, nello sguardo tipico del modo di guardarsi proprio di mamma e neonato. Si perdono negli occhi dell'altro come in una sorta di infinita scoperta, no? Ma anche come in uno specchio che rimanda un'immagine ammirata, un'immagine, come si suol dire, desiderata. Ecco, pensate a quel luccichio negli occhi della madre. Ecco, il fondamento del narcisismo infantile, cioè della possibilità del bambino, del bimbo che è nato, poi di trovare se stesso come persona intera, persona degna di amore e di ammirazione. Ma è soprattutto il fondamento di una sensazione. Quale? Ve lo dico dopo. Adesso ci ascoltiamo insieme, ovviamente, A Love in the World, un'altra meravigliosa canzone scelta per voi dalla Sassa.

Va bene, faccio la brava, ve lo svelo. Qual è il fondamento della sensazione di esserci realmente? Eh sì, perché muoviamo qualcosa nell'altro, qualcosa di potente. Quindi è la base del senso di vitalità, è quella interezza del sé. Se il genitore ci ama è perché siamo amabili, dunque abbiamo valore. Questo in generale, no? Questo è quello che, insomma, siamo abituati anche dagli studi a sentirci dire. L'unione particolare, simbolica, che si va proprio a stabilire, no? A instaurare tra la mamma e il neonato, permette a un essere così piccolo, così fragile, così incompleto, ma anche spaventato un po' dal mondo, di sperimentare un senso di completezza, appunto, di onnipotenza, perché sa che i suoi bisogni saranno soddisfatti. Ed è un'esperienza magica, questa unione, se vogliamo dire, con un altro potente, forte, che si prende cura di noi e ci protegge dal mondo. E questo è quello che un po' avviene nell'innamoramento in generale, ma adesso poi andremo a vedere esattamente nell'innamoramento adulto cosa succede, vero? Perché un conto i bambini, un conto è l'innamoramento nell'adulto.

Qualcosa nell'innamoramento adulto richiama in un certo senso questa esperienza primaria che abbiamo visto tra madre e figlio, mamma e bambino, di amore assoluto. La promessa di essere uno per l'altro tutto e assieme una cosa sola. La speranza, il senso di onnipotenza nel far parte di un grande noi che trascende le nostre solitudini e anche le nostre miserie individuali. È come se l'innamoramento ci riportasse in quello stato lontano in cui non c'erano limiti e barriere tra noi e l'altro, in cui la simbiosi garantiva, diciamo, quel soddisfacimento dei bisogni, no? Quell'alleviamento delle tensioni e allontanava ogni angoscia. Ma ora ricordatevi queste altre due paroline: amore e disillusione. Dopo il vivere e il sognare, ecco ciò che più conta: il risveglio.

E perché dico questo? Perché quando sei nel pieno dell'innamoramento, poche storie, non è facile uscire da questo stato di trance, riprendersi le proprie proiezioni, rinunciare alla cosiddetta idealizzazione dell'altro, no? Spesso quando le cose non vanno bene si incolpa l'altro, lo si accusa di non essere stato sincero, di essersi spacciato per quello che non era, ma la verità è che siamo noi ad averlo visto magari in modo diverso, complici un po' tutti i meccanismi di cui vi ho detto sino adesso, no? Lui si è prestato, o lei, alle nostre idealizzazioni, alle nostre proiezioni, come noi alle sue, perché è proprio questo il gioco dell'innamoramento. Quando l'innamoramento finisce, si deve elaborare un vero e proprio lutto. Il mondo falsamente pieno appare all'improvviso falsamente vuoto. È sulla qualità del mondo interno dell'innamoramento che dobbiamo interrogarci per capire come potrà reggere l'esperienza dell'innamoramento e anche la sua eventuale fine.

Siamo quasi giunti al termine di questa puntata di Love in the World, ma l'intenzione è di continuare il discorso nella prossima. Vi lascio con questo spunto: amore, personalità e ricerca di sé. Proponiti di trovare te stesso e di sapere che chi trova se stesso perde la sua infelicità. La possibilità di innamorarsi dipende proprio dalla struttura nostra di personalità. Per unirsi, per riconoscersi, bisogna essere persone separate, individuate, con una precisa identità. Allora c'è l'incontro tra due realtà e i normali processi di idealizzazione e proiezione non

matura, adulta. Ma di questo, di molto altro, sempre in relazione alla ricerca di sé e a quello che poi ci porterà dopo l'innamoramento all'amore, sarà l'oggetto della prossima puntata. E quindi, in chiusura, un'altra delle, penso, più belle canzoni a livello internazionale. Per voi, per tutti voi, ma anche per me. Sempre con il cuore, sempre con il sorriso. Alla prossima puntata.

0: mezzanotte. Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet. 500 a castello.it.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'Olivicola Casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.